0: Le
1: delizie dell'amore, se il primo palpita, o le delizie dell'amore, se il primo palpita.
0: Il frequento palpita.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerò.
0: Vegni e bene consolar.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerò.
0: Bella figlia, bella figlia, bella figlia, bella amore. Oh, bella figlia dell'amore, oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore, oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore.

0: Bitte dramatisch und seriös.
1: Und bitte vor allem seriös, ja?
0: Jetzt wirklich seriös.
1: Aber wirklich keine Spaß, ja? Bitte. Gut?
0: Seriös.
1: Seriös.
0: Keine Spaß.
2: Questa quella per me per sono a quan altri nel salono.
0: Caro nome del mio cuore fatti prima palpitare, oh caro nome del mio cuore fatti prima palpitare.
2: Qual prima vento il pianto riso per la figlia dell'amor.
0: Le delizie dell'amore fatti prima palpitare, oh le delizie dell'amore fatti prima palpitare.
2: Il frequento palpita
0: fino all'ultimo desir, caro nome volerò
2: le mie pene consolar. Bella figlia, bella figlia, bella figlia dell'amore, oh bella figlia dell'amore, oh bella figlia dell'amore, oh bella figlia dell'amore, oh bella figlia dell'amore, oh bella figlia dell'amore, oh bella figlia dell'amore.